Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione, e in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Taramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

La pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura edizione numero 17 anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura.

0: Finisce qui dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!
1: Vieni da me, c'è tanto sole, ma tanto freddo al cuore.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

Oh, mama, mama, mama! Oh, mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mamma, mamma, mamma, mamma!

0: 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!
1: Vieni da me, c'è tanto sole.
0: Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo. In tema di piena vacanza, giustamente si sente nell'aria un po' per il caldo, un po' perché per l'estate Radio Amica propone luglio col bene che ti voglio, passo d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. La trasmissione più dell'estate 2026. Come dire, buon divertimento a tutti. Grazie anche a tutti per gli auguri su Radio Amica International, e ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Perfetto. E ancora Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Torto da Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, e un'estate piena di eventi, soprattutto di venerdì e non solo. Va bene. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore e domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E su Radio Amica sempre arriva la novità musicale del momento. Bentornata estate, ci siamo. Garden Lido apertissimo a Torto di Toledo, lungomare, sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Buon divertimento, signori e signori, ci siamo. È arrivato il momento di andare con la musica. Ok, ci siamo, pronti? Se la regia è pronta, siamo pronti anche noi. Prego.

Finisce qui dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi, in tutti i laghi. Che vacanze, yuhu!

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, 80 Teramo, noi siamo qui.

Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con

Casa Delfico, contrada Piero Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

Pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

0: dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!
1: Vieni da me, c'è tanto sole, ma tanto freddo.
2: Ok, bene così. Dunque, allora, ricordo che da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima il notiziario. Da lunedì 31 agosto si riparte, nuova grande stagione radiofonica 2026-2027. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica, non mancate. Bene, ancora è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, piena di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, gassosa, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International, il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, partecipa a questo evento di Radio Amica International, il super tormentone estate 2026. Mandaci la tua canzone preferita di quest'estate al 335-65-64-507, che poi sarebbe il numero di Radio Amica International. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navalido, chiama al 348-53-88-978. Ristorante Nero di Seppia, da Antonio Pettinari. Poi c'è la canzone più della settimana, per tutta la settimana e oltre, una bellissima estate con le nostre canzoni. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, signori, stop, è arrivato il momento di tornare a fare musica e lo facciamo subito. Vai. Buona estate a tutti, alla grande!

21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi, in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!

0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Per la cucina?
2: Il mio divano.
1: E per la camera?
3: Tranquilli. Ci pensa di Sante. Le fantastiche cucine Lube, Stosa, Veneta Cucine. Il giorno e la notte di Spar, San Giacomo, Nova Mobili, Nufablier. I complementi di Bontempi, Fly, Tonin. Le coloratissime camerette Moretti Compact. E tanto, tanto di più di Sante Mobili. Superstrada Teramo Mare, uscita a San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.

0: 31 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!
1: Vieni da me, c'è tanto sole.
2: Ok, bene, riprendiamo con Top Clean. Problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 3412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. I nostri super festival del momento, GT, Genti Talento, Gran Premio della Pittura, partecipare è semplice. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita al 335 6564 507, che poi sarebbe il telefono di Radio Amica International, naturalmente, e mettete la vostra preferenza. Arrechino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al 347 37 64 271, prenotazione per solo pesce, ristorante Arlecchino da Sante. E allora, è molto importante, lunedì 31 agosto 2026 ricomincia primissima a seguire il notiziario. Da lunedì 31 agosto primissima è il notiziario. Stazione di servizio IP, fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità, un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente poi tranquillamente un pieno di benzina, gasolio e gas auto, perfetto. Dunque chiudiamo con il Radio Domenica Show, che torna domenica 13 di settembre 2026, e poi ancora dal 18 di luglio fino al 30 agosto compresi. L'appuntamento è con luglio, col bene che ti voglio, arrivo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. Ok, perfetto, bene. Allora, Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. Di Paolo Radamenti a Bellante, a Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di parotrade.it. E ancora chiudiamo in bellezza con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Feplegi, sei ok? Bene, portaci con te in tutto il mondo, anche nelle tue vacanze. Radioamicainternational.it, perfetto. Musica, e che musica sia a questo punto, prego.

0: Da Radio Bicca Internazionale avete ascoltato Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Ciao!
1: E infatti non finisce qui, dal 21 luglio al 31 agosto, Luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Bicca Internazionale per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!

All'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco, giorno di Ferragosto, 15 di appunto di agosto 2026. Attenzione, oggi 15 di agosto, stasera alle 21 l'appuntamento con Gaia al chiaramente in pieno centro a Tortore Toledo, vicino, attaccato alla Sirenetta, da Riccardo che offre musica e naturalmente una serata, come dire, diversa. Vai, poi ancora, signori, il 16, sempre dalla Sirenetta Riccardo, gli anni 70-80 vinile, 4 DJ più vocalist, e il 17 Ligabue cover, questo dalla Sirenetta di da Riccardo, appunto Tortoretto Lido, in pieno centro sul mare. Ok, chalet, la Sirenetta da Riccardo. Buon Ferragosto a tutti, musica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Picca internazionale, avete ascoltato Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Ciao!
1: Infatti non finisce qui, dal 21 luglio al 31 agosto, Luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!

0: c'è qui dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!
1: Vieni da me, c'è tanto sole, ma tanto freddo al cuore. Se tu non sei.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

Oh, mama, mamma, mamma! Oh, mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh, mamma, mamma, mamma, mamma!

0: dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!
1: Vieni da me, c'è tanto sole.
0: Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo. In tema di piena vacanza, giustamente si sente nell'aria un po' per il caldo, un po' perché per l'estate. Radio Amica propone luglio col bene che ti voglio. Passo d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. La trasmissione più dell'estate 2026. Come dire, buon divertimento a tutti. Grazie anche a tutti per gli auguri su Radio Amica International, e ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Perfetto. E ancora Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Torto da Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, e un'estate piena di eventi, soprattutto di venerdì e non solo. Va bene. E ancora La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E su Radio Amica sempre arriva la novità musicale del momento. Bentornata estate, ci siamo. Gardellido apertissimo a Torto di Toledo, lungomare, sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Buon divertimento, signori e signori, ci siamo. È arrivato il momento di andare con la musica. Ok, ci siamo, pronti? Se la regia è pronta, siamo pronti anche noi. Prego.

qui dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi!

una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, 80 Teramo, noi siamo qui. Boom.

Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. In mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e, se volete, potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0

tramite WhatsApp al 335-654-5507. GT Gente di Talento Barbitura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-654-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

0: Dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!
1: Vieni da me, c'è tanto sole, ma tanto freddo.
2: Ok, bene così. Dunque, allora ricordo che da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima il notiziario. Da lunedì 31 agosto si riparte nuova grande stagione radiofonica 2026-2027. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-0400972. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica, non mancate. Bene, ancora è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, piena di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, gassosa, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International, il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Partecipa a questo evento di Radio Amica International, il super tormentone estate 2026. Mandaci la tua canzone preferita di quest'estate al 335-65-64-507, che poi sarebbe il numero di Radio Amica International di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Trova qui il radimento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navalido. Chiama al 348-53-88-978. Ristorante Nero di Seppia, da Antonio Pettinari. Poi c'è la canzone più della settimana, per tutta la settimana e oltre, una bellissima estate con le nostre canzoni. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900, Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Bene, signori, stop, è arrivato il momento di tornare a fare musica e lo facciamo subito, vai! Buona estate a tutti, alla grande!

31 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi, in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!

0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Per la cucina?
2: Il mio divano.
1: E per la camera?
3: Tranquilli, ci pensa Di Sante. Le fantastiche cucine Lube, Stosa, Veneta Cucine. Il giorno e la notte di Spar, San Giacomo, Nova Mobili, Nufablier. I complementi di Bontempi, Fly, Tonin. Le coloratissime camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più di Sante Mobili. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.

0: Al 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!
1: Vieni da me, c'è tanto sole.
2: Ok, bene, riprendiamo con Top Clean. Problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 3412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. I nostri super festival del momento, GT, Genti Talento, Gran Premio della Pittura, a partecipare è semplice. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita al 335-654-507, che poi sarebbe il telefono di Radio Amica International, naturalmente, e mettete la vostra preferenza. Arrechino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al 347-37-64-271, prenotazione per solo pesce, ristorante Arlecchino da Sante. E allora, è molto importante, lunedì 31 agosto 2026 ricomincia primissima a seguire il notiziario. Da lunedì 31 agosto primissima è il notiziario. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità, un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e naturalmente poi tranquillamente un pieno di benzina, gasolio e gas auto, perfetto. Dunque chiudiamo con il Radio Domenica Show, che torna domenica 13 di settembre 2026, e poi ancora dal 18 di luglio fino al 30 agosto compresi. L'appuntamento è con luglio, col bene che ti voglio, arrivo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. Ok, perfetto, bene. Allora, Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli di architetto e mobili per una scelta importante per la tua casa. Di Paolo Radamenti a Bellante, a Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di parotrade.it. E ancora chiudiamo in bellezza con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Feplegi 6, ok, bene, portaci con te in tutto il mondo, anche nelle tue vacanze. Radioamicainternational.it, perfetto. Musica, e che musica sia a questo punto, prego.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via a tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili. Solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali. Locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fr-

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, fritti.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

妈妈妈妈妈，哦，妈妈妈妈妈妈。Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: da Radio Bicca Internazionale avete ascoltato Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, ciao!
1: E infatti non finisce qui, dal 21 luglio al 31 agosto, Luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco, la super trasmissione estiva su Radio Bicca Internazionale per tutta l'estate, Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco, in tutti i luoghi e in tutti i laghi, che vacanze, yuhu!

0: dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Mica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!
1: Vieni da me, c'è tanto sole, ma tanto freddo al cuore. Se tu non sei...
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoretto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 lungo

Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Sera che sera, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

Oh, mama, mama, mama! Oh, mama, mama, mama! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama, mama!

0: 31 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!
1: Vieni da me, c'è tanto sole.
0: Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo. In tema di piena vacanza, giustamente si sente nell'aria un po' per il caldo, un po' perché per l'estate Radio Amica propone luglio col bene che ti voglio, passo d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. La trasmissione più dell'estate 2026. Come dire, buon divertimento a tutti. Grazie anche a tutti per gli auguri su Radio Amica Internazionale, e ricordo che il 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Perfetto. E ancora Chalet, la Sirenetta da Riccardo, Torto da Toledo, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, e un'estate piena di eventi, soprattutto di venerdì e non solo. Va bene. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore e domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. E su Radio Amica sempre arriva la novità musicale del momento. Bentornata estate, ci siamo, Gardelido apertissimo a Torto di Toledo, lungomare sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, buon divertimento. Signori e signori, ci siamo, è arrivato il momento di andare con la musica. Ok, ci siamo, pronti? Se la regia è pronta, siamo pronti anche noi. Prego.

Infatti non finisce qui, dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze, yuhu!

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

La sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, 80 Teramo, noi siamo qui. Boom.

Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

Premio della pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura edizione numero 17 anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura.

0: infatti non finisce qui. Dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Mica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, allungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze! Yuhu!
1: Vieni da me, c'è tanto sole, ma tanto freddo.
2: Ok, bene così. Dunque, allora, ricordo che da lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima il notiziario. Da lunedì 31 agosto si riparte, nuova grande stagione radiofonica 2026-2027. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiamaci al 346-04-009-72. Su Radio Mica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Mica, non mancate. Bene, ancora è un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, piena di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, gassosa, un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International, il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, partecipa a questo evento di Radio Mica International, il super tormentone estate 2026. Mandaci la tua canzone preferita di quest'estate al 335-65-64-507, che poi sarebbe il numero di Radio Mica International. Di Sante Mobile Ready, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Navalido, chiama al 348-53-88-978. Ristorante Nero di Seppia, da Antonio Pettinari. Poi c'è la canzone più della settimana, per tutta la settimana e oltre, una bellissima estate con le nostre canzoni. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900, Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Bene, signori, stop, è arrivato il momento di tornare a fare musica e lo facciamo subito. Vai. Buona estate a tutti, alla grande!

21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Mica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi.

0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Per la cucina?
2: Il mio divano.
1: E per la camera?
3: Tranquilli. Ci pensa di Sante, le fantastiche cucine Lube, Stosa, Veneta Cucine, il giorno e la notte di Spar, San Giacomo, Nova Mobili, Nefablier, i complementi di Bontempi, Fly, Tonin, le coloratissime camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più di Sante Mobili. Superstrada Teramo Mare, uscita a San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.

0: dal 21 luglio al 31 agosto, luglio col bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. La super trasmissione estiva su Radio Amica International per tutta l'estate. Luglio con il bene che ti voglio, a lungo l'estate d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. In tutti i luoghi e in tutti i laghi. Che vacanze!
1: Vieni da me, c'è tanto sole.
0: Ok, bene, riprendiamo con Top Clean. Problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 3412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. I nostri super festival del momento, GT, Genti Talento, Gran Premio della Pittura, a partecipare è semplice. Super Tormentone Estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita al 335-654-507, che è Radio Amica Arrechino da Sante 64. Prenotazione per Solo Pesce, ristorante Arlecchino da Sante. E allora, è molto importante, lunedì 31 agosto 2026 ricomincia primissima a seguire il notiziario. Da lunedì 31 agosto primissima è il notiziario. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità, un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato e naturalmente poi tranquillamente un pieno di benzina, gasolio e gas auto, perfetto. Dunque chiudiamo con il Radio Domenica Show, che torna domenica 13 di settembre 2026, e poi ancora dal 18 di luglio fino al 30 agosto compresi. L'appuntamento è con luglio, col bene che ti voglio, arrivo ad agosto, lavoro mio, non ti conosco. Ok, perfetto, bene. Allora, Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigliere architetto e mobili per scelta importante per la tua casa. Di Paolo Radamenti a Bellante, a Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di parotrade.it. E ancora chiudiamo in bellezza con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Feplegi, sei ok? Bene, portaci con te in tutto il mondo, anche nelle tue vacanze. Radioamicainternational.it, perfetto. Musica, e che musica sia a questo punto, prego.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Scrittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura edizione numero 17 anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT, Gente di Talento, Gran

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, primi e secondi, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.